0: bacala va sa vota
1: ava domanga
0: bacala bacala swinene ha yo yo yo bacala shen
1: man la mali ya wena
0: ai number 2 tamzela gurusubraman.

Kambi Lwile. Lwile. 12 ni matambu. La hile kujini. Tumaka. Ichuka chukwa kuna. Kambi Lwile. Kambi Lwile.